Adio cuore nostro in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo visto, oriamo destra verso il trance di creatura esista, prestimo legno, ed un antandium tuo, del tuo principio per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, manete sempre, amen.